Wakana Bamuo. Hey. Sanyana Semtia. Woni Antonio. Adu Wuso. Wabaya Wusa. Wakana Bamu. Hey. Sanyana Semtio. Woni Antonio. Wapaya wusa akwanjwane wakana babu wao.